Beh, non posso parlare, credo, di un futuro in generale, ma di quello che vorrei. Perché quando penso al futuro penso anche ai cambiamenti climatici, alla crisi climatica e a come le disparità che già ci sono verrebbero e verranno aumentate. E quindi anche ai diritti che servono veramente per e che valgano per tutti, i diritti umani che permettano di potersi spostare, di poter vivere degnamente, di poter sì, che la ricchezza non sia solo nelle mani di pochi e che

0: dal capitalismo e dal patriarcato. E mi piacerebbe vedere più diversità nei media, sentire più voci che hanno storie diverse da raccontare, e che in realtà sta già un po' succedendo, però magari in un futuro non la vedo, cioè in un futuro sarebbe la quotidianità, sarebbe la norma sentire, vedere persone con
1: I wonder how life would have been if we had followed the promise in the 90s.